0: Sono le 2:03.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

spogliati delle insicurezze che ti affliggono, poi cogli quel attimo fuggente, non resisto più, mostrami l'amore che non ti hanno dato, ma vuoi dare, guarda su, parlami, non voglio farti la morale, se sto male è colpa della felicità che mi hai dato e tolto quando sei andata via da me, i tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua semplicità.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti. Se è vero, avevo detto che sarà per sempre. È triste, ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù.

0: più niente.
1: Sono le 3.
2: Solo i più belli con Radio Studio Play.

0: perché sei vaccinato, Romeo?
1: È perché c'è la pandemia, amore mio.
2: Per San Valentino torna la storia d'amore più famosa di tutti i tempi.
3: Tu con un vaccinato non ti ci sposerai mai.
0: Ma papà...
3: Ma che mi vuoi portare a casa? Un servo della dittatura sanitaria? Noi Capulete non ci siamo vaccinati mai. Manco cane si è vaccinato. E io con quella gente non ci voglio avere a che fare.
2: Quando la rivalità tra due famiglie minaccia un amore infinito.
4: Tu con una Novax non ti ci sposerai mai.
1: Ma mamma...
4: La stirpe Montecchi da generazione in generazione si è sempre vaccinata. Il tuo bisnonno ai tempi della peste già aveva il Green Pass.
3: Sei già promessa sposa al ragazzo del quarto piano, il conte Paride, quello che si è messo il braccio finto per farsi fare il vaccino. Quello è un vero uomo.
4: Guarda tuo cugino Benvolio, che bravo ragazzo.
1: La mia ragazza, 3 dosi, eh? E già la 4ª è prenotata.
0: Ma papà, io Romeo lo amo.
1: Ma mamma, io Giulietta la amo.
2: La storia di Romeo e Giulietta, come non l'avete mai vista.
1: Ma veramente non ti sei mai accorto che i Capuleti pubblicano su Facebook continuamente cose novax, complottiste?
5: Benvolio, ma che ti devo dire? Io Giulietta la conosco da prima della pandemia, non è che mi potevo aspettare tutto questo dalla sua famiglia.
0: Rinnega tuo padre e rifiuta la 3ª dose.
1: Mi sono fatto le prime 2 e non mi devo fare la 3ª.
5: Ma se lei si facesse il vaccino, tutta la sua famiglia la rinnegherebbe.
1: E vabbè, si fa rinnegare per sempre, tanto.
5: Sì, e perde ville, proprietà, terreni.
1: Ah no.
0: Va bene, allora farò io la 1ª dose. Ma prometti di amarmi e io sarò la prima Capuleti vaccinata.
1: E che sarebbe anche l'ora, perché così c'è il Green Pass e ti posso portare fuori a cena.
5: Ma scusa, ma perché non glielo fai fare di nascosto? Tanto è una punturina, suo padre non se ne accorgerà mai.
2: Due innamorati disposti a compromessi segreti per vincere l'odio che non conosce amore.
6: Giulia!
0: Aia, papà, mi fa male il braccio!
3: E perché ti fa male questo braccio?
0: Niente.
3: Niente. E che cos'è questo?
0: Niente, un taglio.
3: Un taglio? E lo vediamo su... Non ce n'è taglio! Tu ti sei fatta il vaccino!
0: No, no, ti giuro, papà, no!
3: Lo giuri, ora lo scopriamo subito! Esiste un metodo infallibile! La monetina rimane attaccata!
0: Ma veramente lo stai tenendo tu col dito, papà?
3: Zitta!
2: Può il sentimento superare persino i problemi di una pandemia?
1: Pronto, Giulietta? Amore mio!
7: Amore mio?
8: Volevate scappare, volevate sposarvi in segreto.
3: Volevate farvi una bella famiglia e magari fare vaccinare i miei futuri nipoti.
1: No, guardi, signor Capuleti, io veramente avevo chiamato Giulietta per avvisarla che sono positivo e sono in quarantena. Siccome ci siamo visti ieri, glielo volevo dire.
8: Minchia.
3: Giulietta, va fatto tampone.
2: Romeo e Giulietta, Vax o Novax? Dal 14 febbraio. Al cinema...
1: Vax o Novax? Questo è il dilemma.
9: Quello è l'Amleto, cretino.
1: Vabbè, sempre Shakespeare.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Radio Studio Play.

E mi hai ferito troppe volte, lasci lividi. E mi hai amato e poi buttato come DVD. E lo so, questo è passato perché non ritorna. Ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo. E te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada. Forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia. Il cuore mi fa male, sì ma forse è fatto apposta. Ne prenderò uno nuovo, tu sai dirmi quanto costa. Guarda come mi hai ridotto, dimmi se è normale. Se puoi scrivere canzoni mi rende banale. Come quando il cuore in gola e non puoi respirare. Tu sai dire solo che da sola non sai stare. Il tuo sguardo per me è come un meteorite. Nel senso che se cade su di me mi uccide. Metti le manette e posi il tuo cuore in arresto. Invece il mio si è perso dentro questo testo. E forse

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a

0: Radio Play, la radio che vorrà.
1: Come fa? Oh, oh, oh. Vai, vai.
2: Oh, oh.

0: Start and Play Studio. Play. Ready.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Ci siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, male o non ci sto, se mette pioggia aprirò l'ombrello.

potessi fare quello che fa Aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti, aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

0: accelerato meno a 100 perché mi sta meno allenato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi che aumentava, e quando ho visto che aumentava ho preso 5 minuti.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai, come ti bruci questa notte.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sentito l'emozione di rinascere. Ero in un ring e non potevo non combattere, non combattere. Ho vissuto un minuto alla volta e me ne frego di chi è stata la colpa. Io sono qui e ora, qui e ora. E adesso tutta l'intenzione.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: belli con Radio Studio Play.
1: Tutti fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico.

gambe deliziose sulle calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia, poveretta, carte igieniche lunghissime. Sentissi come morbide ogni volta viene voglia di cagare. E all'improvviso arrivi tu, un manifesto in mezzo agli altri. Su quel faccino quanti pugni, quante botte, ma lo sai che ti potevano ammazzare.

niente coi tuoi guai, non c'entro con i dispiaceri, non ti ricordi ieri che mi portavi al mare e siamo ancora fermi ad aspettare che scattico il semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che a sentirla è uno spettacolo. Guardo il mio vicino lì tranquillo, tramortito dal suo stereo. E arrivano frequenze così basse che divento tachicardico.

c'è un brandy un po' speciale per un fico eccezionale, non me lo compri mai. Detersivi così intelligenti che gli manca solo di parlare, e macchine potenti e prestigiose che se non puoi le puoi

mi portavi al mare. E finalmente ci muoviamo tutti, con te che mi vuoi stringere. Io sto pensando ancora a quel faccino, passa, se vuoi passare.

Ma quanti sono quei faccini e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte, non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la porta, in fondo a noi cos'è che

0: po' diverso che lo porti un'altra volta al mare.
1: Il buongiorno musicale continua. Resta con noi, con voi, con Radio Studio Play.

ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

G-U-A. Ti pretendo come un bimbo Nintendo, come l'estate quando è inverno, come il freddo se sono all'inferno. Desiderio brucia dall'interno. Io non ti voglio baby, ma ti pretendo a fianco me sul mio Mercedes, una città random. Ti parlo di Barcellona, Monte Carlo, dimmi dove.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Come va? Caffè, latte, cornettino, crema. La mattina sempre nello stesso bar. E non metti manco la catena. Rubi una 7.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart. Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Sono lo stesso, il tuo amore fa sempre più freddo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

facevano un po'. Due grandi ali stanotte vedrai, volerò. La terra si allontana dietro me.

e volo in alto più forte, arrivando nel blu. E allora se volo più sopra

e faccio mille acrobazie e senza stancarmi di andare e di respirare giù, fermo laggiù, mi guarda il mare, un ombrello di nebbia poco in là, e nasconde qualche cosa, è una città, forse Milano, Bangkok e forse Parigi o New York, forse la grande vallata che sogno

Benvenuti nel nostro viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: Ascoltiamo ora la posizione numero 2 della classifica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo brano ha concluso la nostra classifica settimanale. Non dimenticate di ascoltare le nostre hit, non perdere le
1: future
0: classifiche. Sono le 10:02.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando loud.fm/studioplay il buongiorno musicale. Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
3: Sono i più belli con
4: Radio Studio Play.
5: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: State ascoltando laut.fm/studioplay il buongiorno musicale.
2: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
3: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: grandi.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play, il buongiorno musicale.
2: Sono i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non si

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i sono più le 11 belli.
2: Ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Sono i più belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango, il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
3: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play. La radio che ti sveglia col sorriso.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa. Posizione numero 3, ecco esibizionista. Ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

la più bella delle bugie, il più studiato degli inganni, il più persuasivo dei discorsi.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: la temperatura.
1: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi. Exclusive
2: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.

0: Ti prego, salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.

Situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

0: Radio Studio Play.
1: Ok, ok, ok, 2021 è forse meglio. Ok, 2021 forse meglio. No joke. No joke.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: 3 di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
4: Importanza per New York, il volo per Ultranate.
2: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Show Bell, uscita!
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: 3 canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kunz e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

se siete d'accordo iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Pharrell Down. Basso ipnotico, sample vocale soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Pharrell Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: è Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solzo che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: He's a woman, never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, monsieur, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa. E con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, Exclusive Dance Chart.

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati!

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

Sì. Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Yugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa. Popolo della dance, alla riscossa, con Kunx e Clap Your Hands. Disco.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance
1: Chart. State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume. Exclusive Dance
0: Chart. Balza in the box. Arriba il Balza in the Box. Umbertone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Merck & Cremont a divertirsi insieme alla Brancale dei Colors in una version davvero speciale. Remix di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope. Disco Balza in the Box.

Riparte la scalata della Mount Dance nazionale. Number 7, seconda settimana di permanenza per la nuova traccia di Jennifer Lopez, Everything Fine. Song diventata un trend virale sui social grazie all'ottimo lavoro in produzione del DJ brasiliano Loc. Exclusive Dance Chart, il ritmo che fa la differenza. Number 7, Jennifer Lopez.

Paolino, vai al Mix and Play. Due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You. Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

Number 3, Olimpo. Pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque. Beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

La numero 2 è di Ugel e Solto. Fatemi vedere adesso quanto vi muovete. Anche al volante, il sound è vibrante. Un'audace reinterpretazione per una forza cinetica che trasforma il movimento in pura liberazione. Un pezzo da super campione. Ugel e Solto, Jamaican Bam Bam. Movimento numero 2.

Con Max Martinelli in questa seconda parte i protagonisti sono stati Alok, Dino Brown, Another, 54 Ultra, Angelina Mango, Marco Mengoni, The Bowser, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero 1, Exclusive Dance.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive
1: Dance Chart. Sono le 15 e 2 minuti. State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale. Solo i più grandi successi.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo.
1: Sono le 16:01.

0: Vieni, la notte vola.
1: Tutti qua. 1996. Gagliacci e DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ci siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, male o non ci sto, se mette pioggia aprirò l'ombrello.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

0: venire in studio tra...
1: Sì, è la parte così. Più bella del lavoro.
0: Diviso, due, perché non ci passi tutta la giornata, ci passi la
1: Ma sì, ma ho detto per dire una cazzata, non è che adesso muoio se non lo so. Che
0: e vabbè, facciamo allora proprio l'intro del pezzo, così, che stiamo sfasando così, e poi parte lui a cantare. Vabbè.

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche in autunno. In studio i Senza Radio Tu Lo Sai, a parlar di vi ho dato l'aiutino, eh? Di che si parla oggi?
1: Autunno.
0: Esistono tante canzoni sull'estate, autunno, ma pochi autunno, sull'autunno.
1: Autunno in New York,
0: bravo. Perché l'autunno,
1: no? L'autunno è, come dire, è la stagione forse tra le quattro che abbiamo creato, perché poi siamo noi che abbiamo suddiviso in stagioni.
0: Però le caratteristiche l'anno non le abbiamo create noi.
1: Però insomma è quel periodo dell'anno in cui, come dire, ci si ritira, no? Sai, come gli orsi che vanno al letargo. È una sorta di momento di quiete.
0: Ma noi dovremmo infatti prendere spunto dagli orsi.
1: Sì.
0: Il genere umano dovrebbe andare in letargo.
1: In letargo.
0: Risparmiamo, esatto. Non produciamo.
1: Esatto, e ci risvegliamo in primavera.
0: Non si può fare. Non si può fare, ma intanto vi abbiamo dato già il là di questa puntata, che spero sarà piacevole per ambo le parti, la nostra e la vostra, soprattutto che c'è tanta musica. E adesso parte la nostra sigla.

0: Eccoci qui.
1: Siamo come le tasse.
0: Sì, puntuali, noi torniamo sempre. E ufficialmente, dopo la sigla, ovviamente, si apre in maniera ufficiale quella che è la puntata di Shadows Light, lo show radiofonico che settimana dopo settimana vi accompagna durante tutto l'anno e non vi lascia mai da soli.
1: Esatto, tra l'altro succede che in autunno, oggi di questo si parla, pare vi siano anche delle transizioni non solo nei colori, nei panorami, ma anche nelle nostre psicologie, nella nostra biologia.
0: Sai che c'è molta gente che praticamente non ama l'autunno, come di contro c'è gente che invece lo adora, perché è così, perché sicuramente è una stagione in cui non c'è lo scoppio della primavera, no? Sai che c'è quella, però anche l'autunno ha i suoi perché, questo momento di pausa, no? Per poi poter rinascere, chiaro.
1: Cadono le foglie.
0: Chissà se è così come la rima, no? Se cade la foglia, cade anche la voglia.
1: E invece in primavera, quando spunta la foglia, spunta la Va bene, detto ciò, noi abbiamo voglia di musica.
0: Abbiamo voglia di tunz tunz, no? Anche in autunno, sì, il tunz tunz non ci stanca mai.

0: Hai capito che Tunes Tunes è l'autunes dell'estate dello Shadow Slide, che l'estate che è andata via e
1: l'autunes,
0: l'autunno che
1: anche
0: arriva.
1: l'estate finita, insomma, noi diamo il benvenuto e bentornato all'autunno con la nostra musica Tunes Tunes. Per alcuni l'autunno è l'inizio della stagione, così, di quello che, insomma, vabbè, stagione triste, mi sento
0: Si
1: triste,
0: accorciano le
1: che bello,
0: giornate,
1: meno
0: uno c'è
1: luce.
0: sul buio
1: Beh,
0: subito.
1: invece c'è gente che proprio aspetta questa stagione proprio per potersi in qualche modo ritrovare con se stessi.
0: La colpa non è nostra, è della serotonina.
1: È la serotonina,
0: La
1: cosa fa?
0: serotonina.
1: Cosa fa la
0: Perché si
1: serotonina?
0: riduce le ore diurne, luce, e si riduce quindi la produzione di serotonina. Dovrebbero venderla, sai, negli scaffali.
1: E
0: Beviti un
1: quindi
0: po' di serotonina.
1: e stai
0: E
1: bene.
0: stai
1: È perché è la
0: bene.
1: serotonina che ci fa star bene, a quanto pare.
0: Pare di sì. E quindi è legata un po' alla luce. Ma dico, il creato è stato creato perché luce fa prima buio e prima dovresti andare a letto. Invece no, noi abbiamo inventato la corrente elettrica per sovvertire
1: Per sovvertire.
0: il complottismo della natura.
1: E
0: È tutto
1: sai
0: un
1: che in quei
0: complotto.
1: paesi nordici dove vive Babbo Natale, dove
0: In
1: hanno
0: Lapponia.
1: la notte lì che dura anni
0: Anni, anni, 28 giorni. Eh sì, e lì come fanno?
1: e
0: Sono tutti tristi senza serotonina. Perché si
1: infatti
0: chiama serotonina? Perché arriva prima la sera e incontri Attonina.
1: incontri Tonina la sera.
0: Abbiamo abbassato il livello,
1: Sì,
0: ecco perché la
1: assolutamente.
0: gente va in
1: È meglio
0: depressione.
1: chiedere allora alla gente: voi amate l'autunno oppure lo odiate? Perché poi è così, o lo ami o lo odi, non ci sono vie di mezzo, no?
0: C'era una canzone che faceva: odio l'estate,
1: C'è chi.
0: tornerà un altro inverno.
1: È perché poi d'estate fa caldo, Poi ognuno ha le sue, no? D'estate perché c'è caldo e allora non mi piace. L'autunno è perché non c'è né caldo né freddo e allora non mi piace. D'inverno c'è freddo e allora non mi piace. La
0: Allora che fai?
1: primavera. E poi c'è lo scoppio dei colori, dei fiori, ci sono gli
0: Non mi
1: insetti,
0: piace,
1: e
0: non mi
1: allora.
0: piace. Mamma mia. Va bene,
1: Allora
0: speriamo che a questa
1: ditelo.
0: persona che non piace nulla piace almeno la nostra
1: Allora
0: musica.
1: ditelo.

La musica mi piace. For me. Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.

0: Shadows Slide.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Ed eccoci ritornati in studio a parlare, ad ascoltarne soprattutto, ma a parlare di autunno, perché cambiano le stagioni, il programma non smette. Noi siamo
1: antistagione. Il programma non si ferma mai, perché non ha stagioni, ed esatto. È bello così, perché da un lato, d'autunno, per esempio, c'è la pioggia, poi insomma con questi cambiamenti climatici, poi ci sono sempre autunni più caldi che somigliano alle estati, altro, però insomma di buon grado sicuramente le giornate si accorciano.
0: Il problema è la luce, perché se poc'anzi dicevamo che cala la serotonina perché c'è meno luce, dall'altro canto aumenta la melatonina. Hai capito?
1: Ma scusa, ma se c'è la serotonina, sì, visto che è sera, no? Dovrebbe aumentare, perché è sera e quindi...
0: Certo.
1: Dovrebbe essere così, no?
0: Assolutamente sì, anche perché la melatonina
1: invece dovrebbe aumentare con il tempo delle mele.
0: È lì che volevo arrivare, perché c'è sempre Tonina che si mangia la mela, hai capito?
1: Sono battute da cabarettismo puro, questo è avant spettacolo, ragazzi, qui il livello è altissimo. Mentre si scompiscia il nostro Andrea Bardo con le, si scompiscia da solo con le sue battute, ed è allucinante questa cosa, non avete visto mai un comico ridere alle sue battute.
0: Va bene, io direi di mettere un brano.

0: e riproviamo a riprendere le sorti di questo programma.
1: Ma non è stata colpa mia.
0: E c'è stata una crisi autunnale.
1: È stata colpa di Tonina.
0: Perché Tonina, ovviamente, prima mangia la mela, poi di sera, insomma, al posto di aumentare, diminuisce, esatto, cala di desiderio. E allora,
1: detto ciò, stavo tentando di dire, prima del brano Salva Risata,
0: sì,
1: che dato che aumenta la serotonina perché c'è meno luce, essendoci più buio, aumenta la melatonina, che causa sonnolenza, stanchezza fisica, letargia.
0: Chi soffre di letargia? Dunque, praticamente Tonina in autunno non si può fare niente, perché ha la letargia, insomma, uno arriva la sera magari che vorrebbe star sotto le lenzuola a fare qualcosa, e Tonina con la letargia gli dice non si può fare. e riprendiamo così le sorti del programma ancora con un altro, ma oggi non si fa lo Shadow Slide, oggi solo musica in rotazione.

0: Ah, è mai possibile che a salvare la puntata di
1: Oh,
0: Shadows
1: oggi
0: Light
1: chiedo
0: debba
1: scusa.
0: intervenire la musica? Perché il nostro Andrea va in crisi, va in
1: Sì,
0: crisi.
1: sarà
0: Vai.
1: l'autunno, non lo
0: Sarà
1: so.
0: l'autunno, esatto, va in crisi di risate, vabbè.
1: Esatto, e quindi non parliamo più di questa Tonina che se ne vada in
0: Oh,
1: letargo.
0: lasciamo perdere Tonina perché è lì il problema sta su Tonina, che purtroppo ha la letargia.
1: Oggi che allo Shadows Light, sempre con Andrea Lombardo e sempre con Angelo Franzone, si parla di autunno.
0: Sì, ci stiamo provando, ci
1: Sto
0: stiamo
1: tentando di
0: tentando di
1: riprendere.
0: capire se i nostri ascoltatori sono propensi per la stagione autunnale, dove magari fa sera prima
1: Sì.
0: e quindi si mettono sotto le coperte, sotto le lenzuola e cercano. Sai che
1: Cosa?
0: chissà,
1: Ecco,
0: bisognerebbe
1: in
0: fare una.
1: autunno aumentano le produzioni di.
0: Esatto, bisognerebbe fare una ricerca, no? Se nel periodo autunnale aumentano i concepimenti.
1: Esatto, perché se siamo
0: Perché magari
1: settembre,
0: Tonina
1: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo,
0: sta facendo il
1: giugno,
0: conto dei 9 mesi,
1: a
0: no?
1: giugno dobbiamo vedere se c'è un'impennata
0: Esatto, impennata delle
1: delle
0: nascite. Perché
1: nascite.
0: a meno che non siate come gli elefanti, che per dire dopo il concepimento devono passare. Quanto sta l'elefante?
1: Ma che
0: Più di 9 mesi.
1: domande? Va bene, allora mi
0: No.
1: sa che oggi non ce ne siamo più.
0: Oggi
1: Tra orsi, elefanti e Tonina,
0: non
1: non ce ne siamo più.
0: caviamo un ragno dal buco qui a
1: Bene,
0: Shadows Light,
1: allora
0: ma in fondo.
1: mandiamo una sequenza mixata.

bugiarda però. Ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

vorrei dirti un milione di cose e stare in silenzio. Amo il tuo corpo, ma mi servi distante per cantarti meglio. E questa sera mia macchina è un po' rock. Palermo è così bella e inebriante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezze e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: E vorrei fare il giro del mondo per restare qui. Amo i cappotti, ma mi serve spogliarti per sentirti così, così. E questa Serbia, ma che è un po' snob. Palermo è così bella, elegante, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole.
0: Fa bene come un mare.
2: La musica mi piace.
3: Yes, for me.
2: Shadows Light lo ascolto. Ascolto. I Senza Radio.
4: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
1: Shadows Light.
2: Sono le 19 e 11 minuti.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: E siamo ritornati sempre allo Shadows Light in onda qui dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni. Siamo i Senza Radio, lui Andrea Lombardo, io
1: Presente,
0: Angelo
1: presente.
0: Franzone. E insomma, oggi parliamo di quella che è la stagione autunnale.
1: Rido perché durante i brani.
0: Ride già anzitempo, no? Perché abbiamo avuto la nostra bella pausa, interruzione, siamo ripresi.
1: Sì, siamo ripresi, però avevamo lanciato quasi un sondaggio, diciamo.
0: Sì.
1: Se abbiamo fatto il calcolo, se è vero che in autunno aumentano le procreazioni, dovrebbe esserci a giugno un'impennata delle nascite, a meno che non siate elefanti.
0: Non siate elefanti, perché abbiamo scoperto,
1: ecco,
0: e ci siamo informati che la gravidanza, la gestazione dell'elefante dura 22 mesi.
1: Addirittura.
0: Hai capito?
1: Quindi
0: se siete di quelli che... Meno male che siamo esseri umani, no? Perché poi magari c'è qualcuno che...
1: In base alla grandezza dell'essere
0: sì,
1: che deve essere procreato, secondo me.
0: Perché sai, c'è qualcuno che magari è solo in quei momenti lì che si dedica all'attività, chiamiamola sessuale, no?
1: Ecco perché i dinosauri, che erano più grandi degli elefanti, erano dei rettili, facevano le uova, se no stavano 3 anni col pancione. Bella considerazione.
0: Beh, vabbè, comunque
1: ma siamo usciti fuori dal seminato.
0: Esatto, perché torniamo all'autunno e cerchiamo di capire se è vero che è una stagione che ci permette anche di ritrovarci con noi stessi, no?
1: Esatto, e pare ci sia un'impennata di nostalgia dovuta al fatto che
0: l'impennata...
1: abbiamo lasciato alle spalle, comunque lo dicevamo anche nelle scorse puntate, la stagione estiva, che fondamentalmente per i più magari diventa ragion di ricordo.
0: È un periodo forse un po' più riflessivo, no? Magari tu ti siedi pomeriggi mentre arriva la sera di fronte a una bella tisana, una tazza di tè, arriva l'orario, arriva l'imbrunire e cominci
1: l'imbrunire.
0: A pensare,
1: capito?
0: Magari sei con il tuo partner, con la tua partner, cominci a pensare
1: di procreare,
0: cosa facciamo,
1: no, cosa facciamo?
0: Visto che arriva l'imbrunire, sai che insomma
1: tu che sei
0: di là, di qua,
1: tu che sei bruna, mi piace l'imbrunire.
0: Sei Tonina,
1: no,
0: se non hai la letargia potremmo occupare il tempo.
1: Ok.
2: Può darsi che

0: rientriamo dalle nostre canzoni salva puntata, lo possiamo dire.
1: Sì, è vero, proprio dobbiamo... oggi questa puntata di Shadows Light, così presa da crisi di riso, ci salvano ovviamente le canzoni che ci fanno staccare in qualche momento.
0: Tra l'altro la regia poco fa mi diceva: basta, basta con queste crisi di riso, basta. Era a tema
1: con queste battute, assolutamente sì, è vero che passa la crisi di lì, passa tutto praticamente,
0: esatto,
1: viene la letargia che poi esatto, ci impedisce esatto. Il qualsiasi voglia,
0: dicevamo, non solo l'autunno che adesso ci dà il benvenuto può dare delle crisi nostalgiche o di letargia, ma...
1: sai che per esempio c'è la predominanza dei colori autunnali, no?
0: Ecco, lì alcuni piace.
1: Sì, cioè ci sono questi colori caldi come l'arancione, il giallo e il rosso, ti regala degli stimoli particolari, perché che sei
0: stimoli,
1: stimolato.
0: Che stimoli di...
1: No, magari uno vede i colori delle foglie sul rossiccio andante e il pensiero cade sulla biancheria intima di colore rosso.
0: Allora,
1: per esempio,
0: sì, secondo...
1: sempre per tornare al discorso.
0: Dovresti andare da uno bravo, perché fai delle associazioni un po'. Vabbè, il colore sì, allora sì, sul colore che fa figo chiamarlo foliage.
1: Il foliage. Cosa vuol dire foliage? Quando è un termine bello, anche esotico, perché secondo me è ripartito intanto il nostro Andrea Lombardo con la crisi di riso, però non è male che tu durante il tempo meridiano, mentre sei con la tua partner, magari dici: sai, mi è venuta voglia di sfoliage, ti vorrei desfoliare. Quindi collegandoti al foliage, magari sfogli,
0: certo,
1: la sfogli, lo sfogliage.
0: Io piango, rido e piango questa puntata, e quindi lanciamo un'altra canzone salva puntata.
1: Salviamoci, salvateci.

0: E siamo ritornati, mi sono ripreso. Stavolta riuscirò a portare a termine la puntata.
1: Basta, anche perché insomma siamo in autunno, siamo in pieno autunno.
0: Dovremmo essere tristi e qua arriviamo.
1: Esatto, tu invece sei in preda alle crisi, perché secondo me tu la serotonina,
0: eccolo,
1: ce l'hai, come dire, in overproduzione.
0: Nonostante anche per la realizzazione del nostro programma Shadows Light, che da tempo ormai ascoltate, amici all'ascolto, scusando il gioco di parole, siamo in una stanza, lo possiamo dire, dove non c'è luce naturale.
1: È vero, con la luce.
0: Quindi secondo me siamo
1: artificiale.
0: In crisi di astinenza di serotonina. E parlavamo oggi di autunno, parliamo di autunno, l'autunno che ci invoglia ad essere, che ci vuole accogliere nei suoi colori, nel suo foliage.
1: Il suo foliage. Poi tra l'altro è bello perché d'autunno sicuramente un pochino calano le temperature, ci sono le giornate calde dove c'è caldo.
0: C'è l'estate di San Martino.
1: Però la sera all'imbrunire,
0: sì,
1: la temperatura cala, no? E ti invoglia a far che? Ti invoglia magari
0: rivedere anche il fascino dell'ambiente domestico.
1: Già.
0: Anche perché se ci fate caso, poi a settembre ripartono tutte le serie televisive, ci sono nuove proposte.
1: Ti viene voglia di ritornare ad accovacciarti nel divano, magari con una bevanda calda, prendere una bella serie TV, sfogliarla come il foliage. E magari in dolce compagnia, no?
0: Quindi
1: sempre per tornare al discorso che poi magari la serie va avanti mentre tu nel frattempo sul divano fai tutt'altro.
0: Certo, poi sempre lì vai a parlare tu. Però se è vero che manca quindi la serotonina e abbiamo tante serie TV, abbiamo le serietonine.
1: Certo, perché poi se tu una tonina, per dire, non va in porto, provi con un'altra tonina.
0: Giusto,
1: no?
0: Ok. Shadows Light.
2: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, quindi senza radio.
4: She's crazy like a fool.

0: ancora dall'antico Borgo San Giovanni, sempre con noi Senza Radio in studio, a tentare di condurre un programma che parla d'autunno, ma sì, siamo arrivati alla fine e stiamo facendo oggi pecchiamo.
1: Sì, oggi pecchiamo, ma non pecchiamo con la musica, perché abbiamo rispolverato i vecchi vinili, vi ricordate? L'autunno è una stagione bella.
0: L'autunno.
1: Per rispolverare la musica che avete in casa, ritroverete dei vecchi vinili degli anni 70, ve ne abbiamo messo appena uno testé.
0: Lobbistica aumenta in autunno perché stai un po' più a casa.
1: Esatto, e quindi ti devi dedicare a qualcosa, no?
0: Ti dedichi al vinile, ti dedichi al bricolage.
1: Sì, il bricolage.
0: Ti dedichi al collezionismo.
1: Esatto, ti dedichi alla sera con Tonino.
0: Con Tonino, va bene, lasciamo perdere. Parlavamo di antiche nenie d'anni 80 e 90, che
1: una figata pazzesca ascoltarle su vinile. Le canzoni degli anni 80, degli anni 90, che ovviamente ascoltarle su vinile dà tutt'altro stimolo.
0: E qui le ascoltiamo.
1: Dà tutt'altra ambientazione, ma noi
0: ti dà un altro foliage.
1: E cerchiamo con queste canzoni di farvi tornare indietro nel tempo, in queste giornate autunnali che in qualche modo ognuno occupa.
0: Esatto.
1: Come meglio crede, no?
0: Ovviamente sì.

0: E quindi dopo questo tuffo nel passato siamo quasi ai saluti, ahimè.
1: Siamo ai saluti, la puntata finisce, sì. Ragazzi, oggi è una puntata, oserei definirla un po' folle, perché con crisi assolute di riso del nostro Andrea Lombardo, che ci hanno, come dire, permesso di passare la musica salva puntata, appunto, e ora...
0: Quindi ringraziamo la regia, ho già lavorato di più la regia.
1: Sì, oggi la regia ha fatto del suo meglio per cercare di sopperire alle tue mancanze.
0: In chiusa, se siete di quei tipi che soffrono l'autunno, non soffrite più di tanto, perché tanto l'estate arriverà.
1: Questa è praticamente una frase che si dice sempre, quindi insomma, non è che risolve la questione. Però.
0: Perché se una cosa la vedi come un freno, e dipende come la vedi tu, se la vedi come un freno ti frena,
1: sì.
0: Se la vedi come un nuovo inizio ti accelera.
1: Ok, quindi è come la letargia di Tonina, no?
0: Sì.
1: Cioè, se tu la vedi come un freno al fatto che lei dorme e quindi non si può fare niente, è un freno.
0: Esatto.
1: Se tu invece la vedi come una cosa che lei sta dormendo, riposando, per poi svegliarsi, perché poi quando si sveglia, tacchetetà
0: cosa? L'accelera. E se invece la vedi come una frizione? Di frizione. Vabbè. Detto ciò, io ringrazio Gio Franzone.
1: Esatto, ringrazio Andrea Lombardo. Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora.
0: Ciao.

0: Shadow Slide.
1: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
2: Benvenuti nel nostro viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 7.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: Ciao, sono Silvio Berlusconi e questo programma, chiamato Universo Musicale, contiene voci generate dall'intelligenza artificiale. Per rischi ed effetti collaterali chiedete al vostro medico o meglio ancora al vostro conduttore radiofonico o a DJ
1: Fabio Sciollintano.
2: La musica di una notte di fine estate dove le stelle sono rinchiuse dentro ad una stanza. In questo momento la console.
3: Io sono il capitano. Io sono
1: Fabio Sciollintano.
2: C'est la musique fantastique.
4: Buone cose, compagno.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più. State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: Io voglio solo lei.
1: Sono le 21 e 31 minuti.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Senti.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.
3: Start

cielo che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, che è nascosto sul fondo dell'anima, è nascosto sul fondo.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, molli

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Originally, what's a banana? Whatever in the MC,
1: J-Ax. Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo che sta attorno

0: Start and Play. Studio Play. Ready.
1: Radio Studio Play.

Eppure l'amore che non cedi servirebbe avere gli occhi profondi per imprigionare la tua assenza, non lasciarla mai venire fuori, perché

0: lo sprofondi mai.
1: Così ho deciso di partire verso il mare, lontano dalla gente che non posso amare. Ho perso troppe volte, sai, la direzione. E più stavo da solo, più era facile pensare. Ma io pensavo a te, soltanto a te. A quei tuoi occhi grandi che non so com'è, come si faccia a dimenticare. Se a quegli occhi è voluto bene. E no, non c'è un perché. A volte respirare è difficile, senza le mani sui tuoi capelli, senza un tuo bacio, un arrivederci.

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa bene, è da tanto che non mi succede nient'altro che avere la paura di perderti.

0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Wow! Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esisti.

Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

tra un cielo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram, tram, il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera, la vita è come una bimba su un bus, è passeggera.

0: È l'una.
1: Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. C'è una biondina, sta viaggiando su un treno e quando arriva mi farà sudare. Mi sto specchiando dentro una vetrina e mi guardo e sto da Dio.

son così agitato, come sarai vestita? Sei così bella come è bella la vita per me che sono così innamorato. Ai, ai, mi siedo e mi alzo e non so più che fare, mi viene di cantare. Oh, bella bionda, cosa hai fatto a quest'uomo che non sapeva, che sapeva amare? Ma dimmi quando arriverà. Sono così teso e questo treno non arriva mai. Chissà che faccia, che fa.

0: Ekhanat hare.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.

riuscito. Dove stavo non mi è mai piaciuta la situ. Vorrei essere seria, dirti quello che è in testa, ma sta facendo party, nel cervello una festa. Anna non si spiega, comunica solo a gesti. Fanculo chi dice, mi faccio scrivere i testi.

Nel tuo drip GVC o di Balenciaga. Classici, vengo lì, ti riporto a casa. Buon amico, che drip se c'è una retata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia. Quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlarmi anche se